0: Ахвен усмент радио Ситус. FM 97.3.
1: E vorrei sapere tanto dove stai. Ti nascondi così bene e non ti trovo mai. E così fatico per sentirti e per parlare. Ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me. Se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto in armonia. E ritrovo un altro me stesso, veri, non sono andato via.

la prospettiva e cambiano i colori, ma devo stare attento, non posso più tenerti fuori. Anzi, ti dovrò parlare spesso ed ascoltare. Ho bisogno di questo aiuto per far tutto, anche per cantare.

Exhilarate. Stimulate. Accelerate. Intoxicate. Exhilarate. Stimulate. Accelerate.